0: Canada's number one party station. La Mega 107.7.
1: Ed è molto super grimos. Oggi è candela. Sorprenda e póngalo.